0: Con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.

0: Con
1: tra
2: ban
3: da
1: con tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra bon
3: da
1: con tra ban
3: da.